Sara mota e ane di rongoro mata e. E akara ai nei toko mata ki te au tuaivi, e roka ai nei te tauturu iaku I reira, no koia Yehovara te tauturu iaku, ko te ianga I te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani I runga